Sto trovan griega, se non giori, io nel rio, il nostro mio, esso non è un mio, e che diria, la chiesa intera, che mi manera, e ora son, io le spazio, a chi te va, va, che lo sepa, se traigo rossa, sta mia violetta, la mia dieta del mio sotto, sta mia pompone, che te lo mi carino, lo che compone.